0: gente verrà ad inchirenni nella città del Cospo, Radio Oriente, l'anima e la sottosegnazione si lascia direttamente a terra di inchirenni con internet di Parfaini. Le donne non sono in cerca musicale della capitale storica del mondo che è Cospo, patrimonio culturale dell'umanità. E lì ma poi parte di due ruoli di un capitale della Repubblica peruana che sono stati a tanti. Aquí estamos unidos todos, como decía el maestro, se consideraría que es el país de todas las gentes. Todas las gentes que debemos unir nuestro esfuerzo, nuestro concurso, nuestro trabajo para sacar adelante esta parte con tantas posibilidades, con tantos recursos naturales e inmateriales.
1: Marcansaya, Marcansaya, Marcansaya, Marcansaya, Marcansaya,
2: Marcansaya, Marcansaya, Marcansaya, Marcansaya, Marcansaya,
0: para el bien de una nación llamada Perú. Entonces, inmediatamente vamos a ofrecer esta primera entrega musical, amables oyentes.